ici, cet hiver. Une lettre forte et tout, mais si poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.